bambino. Ay. Rookie, rookie, rookie, rookie, rookie, rookie, rookie, rookie, rookie, rookie, mirandino. El rookie, rookie, mirandino. Me volteé el cuello y me dio un beso.